0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione è più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in

0: porta il diavolo porta ed è in quinto di fronte
1: Susanna, pian piano

0: sto. Sospetti generale mi fanno.
1: Ti scoppano i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te?
1: Di me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Chiediti, ordiene il meglio. Don Basilio, mio

0: tener da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E mei non è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato a bene. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Becco.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, il capungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, il capungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto di dar per voi.

se dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpreso, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non ho nulla.

0: Fate pasiglio, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O sei?
0: Esci di alcun Lorenzo.
3: Che mi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Avvicinati!
0: E cercate barba!

0: Prevea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino!
0: A cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio! Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io! Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un tempo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Tosto andate e scacciate.

cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio, m'apre Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal

0: Pancho. Pancho!
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Ma cadendo di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Così fan concedere, non c'è alcuna!

0: braccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora io pian mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Ah!

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta di apponita astuzia. Ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo a natural

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio,
2: a fin domani scuola.
0: Vacanti un nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio,
2: a fin domani scuola.

mio piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno, di giorno girando, delle belle curvando il riposo, narcisetta doncino d'amor. Belle belle, quando il riposo, narcisetta doncino d'amor.

quella qui, quel cappello, quella chiara, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno, di giorno.

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella chioma, non piavrai quel cappello.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisa e padroncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisa e padroncino d'amor.

0: amico, non avevo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenza Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio se segno.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se ne vada. Questa è l'unica strada onde non su, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: ebbi orror da basilio. Alla fretta, obliato è il sigillo.
1: Il sigillo di che?
0: Della patente.
1: Aspetto,
0: che premura. Eccola qua. Spicciati!

0: chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attenzione! Sono morta! Voi qui senza mantello? E voi ostati? Un vernice votofoglio? La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sansone!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste al

0: dunque voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Perché? Lasciate! L'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama all'onore?
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirme qua avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? O peggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace! Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare! Per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onore non è stato.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentitela,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paglio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante, ma perde il foglio!

0: equipaggio rinchiuso
1: fu solo per parti,
0: ma i treni di palpiti
1: fu solo per bollarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e a voi per Basilio
0: qua perdi il mio foglio.

pronta ai suonatori. Le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti punta a scoprir, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti.

0: questo foglio chi verga? Non conosco. No, non conosco.
1: Non conosci?
0: No,
1: non conosci.
0: No, non conosci.

0: c'è niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Il piacere ti fa lordo, il piacere ti fa lordo, l'amor mi cala.

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di nuovo signor mio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i garofani,
1: in giardino,
0: sì,
1: cosa sento?
0: Ratto ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo vidia!
0: Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripeti,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: la
1: signora, se noi guarda il vero, segui pure,
0: e volte dai testi, non lo dì,
2: no,
0: non lo dì,
1: via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore,
1: credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Quel salto non costa così.
3: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
0: Che dice a me parli il ragazzo?
1: Che mi
2: vuole?
1: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, me lo vidi saltare di là.
1: Che pazienza,
2: oh,
1: finiamo questo bagno.
2: Cosa succede, Federò?
1: Dunque tu,
0: e salta in giù,
1: ma perché?
0: Che timor,
1: là rinchiuso. Aspettando quel caro visetto, tippe tappe un sussurro forduso. Ora il grido a sé, l'ho scritto biglietto.

0: queste carte che per me
1: porgi le a me.
0: Sono in trappola, sono in trappola.
1: Questo foglio cos'è?
0: Tosto, tosto.
1: Io tanti, aspettate.
0: Sarà forse il sonnario del tempio.
1: La lista degli osti. Parlate, se tu lascialo.
0: Lasciami.

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Perché fare? Vi manca. Vi manca.
1: Che succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa.

0: A che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: da donne trepidi.
1: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
0: Pagando marcellina con la dote che voi mi prometteste.
1: Ch'io vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa attenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto! Parlato non avrei senza di questo!
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Fornitevi la bocca, o oh, signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual raccio io cadea? Perfidi! Io voglio!

pagasse, il pagasse, la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito Figaro ricurre.

0: pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: Ti amaro.
1: Se sposa io sarò d'un
2: mancherò. Eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei capestati 2000 pezzettoni!
3: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
2: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambin trovato?
3: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
0: questo
3: al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
0: Chi?
3: Ladri, ti rapir presso un castello.

0: E quella è mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà.
1: A te.

0: Or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo ad informare.

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per trova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna
0: e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne dice il conte? Ti che si leggeva in frase? Il dispetto e la rabbia? Oh, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamo un luogo. Scrivi, chi io scriva, ma signore.

0: scale.
1: Stelle, palottino.
2: E ben, madama.
1: Io sono signor Vino. Irritate, sorpresa al par di voi.
2: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dirlo stesso, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
2: E perché non partissi?
1: Signore!
2: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pienza?

0: so qual uom, qual debole, qual dio, rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piestro? Non mi do più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occupiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, chi sei?
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Eccolo!
0: Temerari!
1: Io sono il braccio.
0: Contessa!
1: Oh, non parliamo! Ecco qui le due nozze, ricevermi e togliam, al fin si tratta, d'una vostra protesta.
0: Ma...
1: Seggiamo!
0: Seggiamo!

solita usanza, e donne ficca gnaghi in ogni loco. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tien nel passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto

0: sputtana la spilla. E così tenerai dal vestito, già sai di far tutto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai mi in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone.

0: quella spilla, o madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo oppio tipo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto...
0: Taglierezza dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i mali.

0: Chi va là?
1: San! San, vedi che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e delfeuda al signor!
1: Oh, buono, buono, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio vorrete tutti qua!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare il scimmito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria?

farci primar, sirene che canta per marci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son mori pizzezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentre ora non so.

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono

0: della notte, io mi ritiro.
1: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
1: Fresco, il fresco.
0: Presto.

0: quella forma è commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Peggio, peggio!
2: Sento giù di te.

0: pace. Accostati, nel mio.
1: Ciò che così vi piace, viva con me, signor.
0: E compiacente figlio.

0: nostri abbia bella venere, andiamoci a celarlo.
1: Sì, morì,
0: abbia bella venere.
2: Al buio si dormiva.
0: E quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrar.
2: Io forse sono stato.
0: E

fai la contessa, ma lei non mi vede. Vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò. Oh!

0: Miss Schiaffo.
1: Schiaffo.
0: Questo. Schiaffo,
1: questo.
0: Au. Au. Non battere così presto. Au.